avanti schermendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando,

Fantalgico, mirabile liquore, del doppio e delle cimici, possente distruttore, di cui certificati autentici bollati, toccar, vedere e leggere, a ciascheno il farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico,

per pochio verdo. E muovi paralitici, spettici, gli apopletici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, i diabetici, corrisci di impannettiti, le scrofole rachitidi, e fino al malifegato mi modo di diventare. Mirabile per cinici, mirabile per fegato, corrisci paralitici, spettici, gli apopletici,

0: portato per l'apposto da lontano mille miglia.
1: Mi direte
0: quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, e no, 30, e no, 20, nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, disse amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

antico dosso, vero la schiata, e sosa e mata, era, vire, riaso, vire, era.